0: poi vivito, vivito, perché mi porta per te, ma
1: quel
0: quando
1: non è
0: un corrido. Tu sai che ha calcolato un male nei della 129 tanto pagata di che era musica, di che trai.
1: Io sono uguale, perché mi trai, amico, se stiamo acá? Yo igual lo quiero mucho. Lo que pasa es que teníamos que ir al corte, pero vamos con su tema, cero drama.
2: Tú eres un 10, pero sigues con ese tipo.
1: La WP junto al grupo Frontera. No te llega ni a...